0: Nawe buye, timu ya Radio Jambo watakuwa live na timu ya Postbank. Njoo ufungue akaunti yako, ujifunze kuhusu savings, ujishindie zawadi. Usikose Cherangani, Kitale, Endebes, Kiminini, Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili na hata Webuye. Postbank, my bank, my choice, my future. Hapa Radio Jambo.
1: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.